0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

dimmi che non ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

0: Lato, divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse...

0: Track 01. Benvenuti
1: o bentornati a una nuova puntata di
0: Track 01.
1: Io sono Matteo.
0: Io sono Marta.
1: E Angela dietro in regia, come sempre. E questa qui, dobbiamo dirvi, dobbiamo annunciarvi che è l'ultima puntata nostra.
0: Lo diciamo già subito così, va bene.
1: Lo diciamo subito per
0: prepararli. Siamo un po'
1: prepararli.
0: Tristi, un po' sad.
1: Un po' malinconici, Angela oggi era un po' triste là dietro, però...
0: Ai fazzoletti, perché non ce la può fare.
1: Però comunque, quest'ultima puntata vi portiamo lo stesso un artista, perché Track 01 che cos'è?
0: È la radio che porta artisti emergenti da Torino e dintorni. Qui.
1: E oggi che dintorni abbiamo preso? Oggi siamo andati fuori dall'Italia addirittura.
0: No, beh, allora, siamo da Torino, credo. Adesso ci arriviamo, giusto? Comunque abbiamo ospite Maria.
2: Ciao, buona giornata, piacere.
0: Che vogliamo subito dire Maria col punto esclamativo.
2: Esatto, al posto della I.
0: Però la pronuncia è Maria.
2: Maria. Maria. Sì, sì, sì.
0: Non Mar, punto esclamativo.
2: No, no.
0: Ah.
2: No, no, per favore no.
0: Sarebbe un po'... Cioè,
1: però
0: un po'
1: Maria con un po' più di enfasi.
2: Esatto,
1: c'è questo...
2: Maria.
0: Sì, anche perché Maria. Tra l'altro è tutto sì. Lettere maiuscole, quindi
2: sì, esatto,
0: è proprio
2: un po'
0: rock. Urlare.
2: Esatto, un po' rock.
1: No. E quindi tu ci dicevi che hai origini russe.
2: Esatto, esatto. Io sono 100% russa, però vivo in Italia da 10 anni, quindi sono molto italianizzata. Spero non si sente il mio accento.
1: No, no, no, parli benissimo italiano.
2: Quindi niente, ho studiato anche altre lingue, perché ho appena finito il liceo linguistico, Domenico Berti.
0: Come è stata la maturità?
2: No, bene, molto bene.
0: Meno male.
2: Sì, sì, per me, a me è andata benissimo. Poi, no, ma in generale devo dire che quest'anno ai maturandi è andato abbastanza bene, tranne le tracce che erano un po' difficili, quelle della...
0: Beh, sì, sì.
1: Ne ho sentito parlare.
2: Sì,
1: che...
2: del tema, sì. E quindi niente, però è andata molto bene. E quindi ho imparato anche francese e spagnolo. E oltre a quelli, ovviamente parlo russo, inglese, italiano, di cui ho livello praticamente madrelingua.
0: Beh, sì, certo.
1: Hai mai pensato di fare un pezzo con
0: tutte le lingue?
1: Tutte le lingue, cioè ogni strofa cambi lingua.
2: Allora, sì, me l'hanno proposto, però secondo me sarà una cosa molto confusionaria per la gente.
0: Sì, no, per 5 effettivamente, forse è un po' troppo.
1: No, potresti fare un
2: mix.
1: EP o un album in cui ogni traccia
2: esatto.
0: Una lingua diversa.
1: Una lingua
2: esatto,
1: diversa.
2: Come la Rosalia. Rosalia,
0: ah, è vero, giusto, sì, è vero.
1: Non sono informato.
2: Esatto.
0: Beh, sì, dai, direi che si può fare. Tra l'altro, hai fregato Angela, perché di solito lei sa tutte le lingue, però secondo me il russo non lo sa.
1: Il russo no.
0: Angela,
1: no,
0: confermi?
1: Esatto. fa di no con la testa,
0: fa
1: il russo non lo sa, purtroppo. No, perché lei nelle altre puntate ha detto qualcosina in giapponese, era, mi sembra.
0: E forse
1: poi,
0: è spagnolo.
1: È spagnola,
0: sì.
1: Parla bello. Italiano anche, quindi... Però non la raggiungi, Maria, oggi.
0: Non sei la persona che sa più lingue in questa stanza.
3: Questa puntata la potremmo fare in spagnolo. Lei e io.
1: Ah, sì. E noi ce ne andiamo.
2: Está bien. Lo que quieres.
3: Vale, perfecto.
0: Bene. Allora anche lo spagnolo è perfetto, conferma. Quindi 4 madrelingue. Francese
2: no,
0: pure,
2: sì,
0: dai.
2: Dai.
0: No.
2: Non esageriamo, speriamo. Non lo so, il B2 di francese, quindi...
0: Ma è buono, sì, buono, assolutamente.
2: B2 tiratino.
0: Sì. Io solo dire comment ça va. Quindi la prima domanda fa, comment ça va?
1: Comment ça va e basta.
0: Bien, basta. Secondo me dovremmo rimanere in italiano noi, mi sa.
1: Sì, sì, sì, molto meglio.
2: Per questa intervista sì, assolutamente. Italiano.
0: Italiano. Da che parte della Russia?
2: Allora, vicino al Mar Nero in realtà. E quindi è un po' il confine con la Crimea, quindi dove ci sono le spiagge.
0: Ah, bello.
2: Sì, sì. E nel porto più importante della Russia, che è Novorossiysk, che appunto ha tutto il petrolio, quindi tutta la risorsa.
1: Zona ricca.
2: Ma sì, abbastanza. No, però sì, visto che siamo qua al Politecnico.
0: Sì.
2: No, e comunque quello che stavo dicendo prima e che appunto sono una cantautrice, perché non mi sono presentata.
1: Sì, effettivamente. Ci siamo persi in chiacchiere.
2: Ci siamo persi, esatto.
1: Esatto.
2: No, stavo dicendo che sono una cantautrice di 19 anni, quasi 20, e che molto presto uscirà il mio nuovo EP, che si chiama Golden, e sarà tutto in inglese, per la sfortuna di chi invece magari
0: lo voleva
1: sa solo
2: in italiano. Esatto. Però inglese, dai, lingua
0: no,
2: universale,
0: beh, l'inglese...
2: almeno, esatto.
1: Ma anche chi non sa l'inglese comunque
0: ascolta
1: se,
0: le canzoni
1: se piace
0: in
1: il ritmo sì. e tutto, ascolta anche delle canzoni in inglese.
2: Sì, sì, sì. Anche perché comunque molte persone, anche se non capiscono con il ritmo della musica, sì, con, sì. magari vedendo poi la traduzione, sono convinti. Anche se c'è stata gente che devo dire che mi ha detto no, perché fai l'inglese? In Italia non potresti, non dovresti pubblicare l'inglese.
0: Un po' di gente lo dice, vero? Sì,
2: sì, sì, esatto. Ma io me ne sono fregata.
1: Ma hai fatto
0: bene, fai quello
1: sì,
0: che
1: sì.
0: preferisci. Poi comunque ha una musicalità, cioè ogni lingua ha la sua musicalità, quindi magari queste sì. canzoni stava meglio l'inglese.
1: Esatto,
2: esatto.
1: E come nasce la tua passione per la musica? Quanto tempo fa?
2: Allora, in realtà nasce da quando ero piccolissima, da quando avevo 3 anni, perché a 3 anni d'età, ma anche prima, i miei genitori mi hanno sempre cresciuta con tanta musica di generi, stili diversi, e ho continuato a guardare in TV anche magari dei talent e mi piaceva sempre vederli, e quindi sono sempre stata un po' artistica. Poi mia mamma mi ha iscritto anche a una scuola di musica e da lì è partito tutto. Poi professionalmente ho iniziato anche a fare conservatorio
0: qua a Torino?
2: No, è okay. un conservatorio internazionale che si chiama West London, che ha sede a Londra.
1: Ah, ma ho letto...
2: Sì, esatto, sì, sì, ha sede a Londra, infatti le lezioni sono in inglese, tutte le cose sono in inglese, gli esami anche, e mi sto diplomando, quindi mi sto laureando in una triennale in insegnamento del canto pop e teoria musicale.
0: Bellissimo.
1: Ti stai già laureando, hai appena fatto la maturità e sei quasi già laureata.
2: Praticamente sì.
1: Assurdo. Bellissimo. Cioè, si laurea prima di me.
0: Sì, sì, sì.
2: No, ipoteticamente settembre dell'anno prossimo, quindi...
1: Ce la posso fare, quindi.
0: Ce la puoi fare.
1: Sì, sì, sono l'ultima nel triennale, forse ce la faccio.
0: Beh, quindi insegnare canto pop, cioè, bello, interessante.
2: Sì, comunque è un piano B, perché ovviamente sul primo piano preferirei comunque fare tante date, tante live, e ovviamente quando uno è giovane piace tanto viaggiare, avere nuove esperienze, quindi poi sicuramente quella è una cosa che farò in parallelo, perché ovviamente serve, e poi serve anche per essere più professionista, certo. tu per conoscere meglio la sì. lingua della musica.
0: E sono conoscenze che ti rimangono,
2: esatto.
0: comunque.
2: Sì, sì, sì, assolutamente, sono importanti.
0: Hai detto anche teoria musicale, quindi sei una anche fanatica della teoria musicale, no?
2: No,
0: no, no, no, no.
2: Non so se... Allora, no, qualcuno c'è di fanatico, ma ho conosciuto veramente poche persone, esatto. No, però comunque è interessante vedere come la musica lavora, perché è come entrare nel meccanismo, come analizzare da dentro, e sicuramente magari alle menti più analitiche piace. Io sono un pochettino più sulla letteratura, sulle materie umanistiche, però no, comunque sì, sto studiando anche pianoforte, quindi... Per forza, e poi scrivo canzoni mie sì, su pianoforte, quindi sì. per forza devo conoscere bene la teoria.
0: Sì, la terza, le quinte, ci sono le settime.
2: Esatto.
0: E undicesima, basta.
2: Okay. Quinte, ottave, mai paralleli, ricordate?
0: Esatto, ma è vero, mai. direi che siamo pronti per ascoltare
1: sì, possiamo,
0: il primo pezzo.
1: Possiamo ascoltare il primo pezzo tutti insieme, ed è Gocce di

0: Gocce di pioggia, Maria, che si apre con gocce di pioggia, letteralmente delle gocce
1: sì,
0: di pioggia.
1: Esatto, con il suono della pioggia suave, sì. ASMR. No, comunque questa canzone è stata la prima canzone in italiano che ho pubblicato e l'ho pubblicata a 16 anni, quindi è uno stile che è molto cambiato, perché infatti ora sentirete la differenza con le altre. E questa canzone, ci tengo a questa canzone perché è andata anche abbastanza virale su TikTok. Ed è andata molto bene, sì, devo dire, su TikTok. No, ma ci tengo perché comunque dimostra come il mio percorso sia cambiato, mutato nel frattempo. E parla della materializzazione dei pensieri negativi che uno ha nella testa. Quindi le gocce di pioggia sono un po' l'analogia dei pensieri negativi che una persona può avere, che se appunto continua a rielaborare, continua sempre a sperimentare solo cose, emozioni negative, sì, nella certo. vita, e quindi vive nella negatività totale.
0: Però, wow. Cioè, già a 16 anni pubblicavi,
2: esatto,
0: no? È incredibile.
2: Così conscious.
0: Sì.
1: E pensa, a 14 anni invece ho pubblicato Strong, che è quella che forse sentiremo alla fine.
0: 14.
1: Esatto, no. Sì. Ho 14 anni, l'ho pubblicata a 15 forse, perché l'ho scritta tra 14 e 13 ed è contro la violenza sulle donne, quindi...
2: Mi.
0: Beh, bello, cioè, effettivamente, dai, che cosa hai scritto? Sei già un adulto, dai, a 16 anni. Cosa vuoi che scrivano, sì, Matteo, sì. Che commenti così?
2: No, no, ma io sì, a 16 anni stesse cose scrivevo.
0: Sì, anche è vero.
1: Trap,
2: no, io non scrivo, non canto, fortunatamente, se no chissà cosa... Che e generi, quindi, sarei andato...
0: Quindi stai dicendo che comunque, cioè, per quanto immagino sia ancora legata, però allo stesso tempo senti già uno stacco da questo,
1: sì,
0: pezzo rispetto...
1: Assolutamente, ma anche dal primo, Strong, che comunque ho fatto in inglese, però era tutt'altra cosa, anche stile, l'evoluzione di come ho affrontato i vari pezzi, di come li ho scritti, di come li ho composti. Anche perché sono andata avanti nella teoria musicale, nella composizione, ho sperimentato nuove cose, sto continuando a sperimentare,
0: certo,
1: insomma.
0: Sì, sì.
2: E come sono migliorati, secondo te? Qual è il punto,
1: allora, anche
2: di forza, magari
0: analisi dei... critica al
2: esatto.
1: No, allora, sicuramente anche dal punto di vista mix e mastering, perché secondo me insieme a me è migliorato anche il mio arrangiatore,
0: okay.
1: Che è Alex Canale.
2: Salutiamo
1: Alex Canale. Esatto. E quindi secondo me siamo anche cresciuti un po' insieme, no? Facendo pezzi insieme, lui ha capito quello che voglio io ho capito quello che vuole lui. E soprattutto sono, secondo me, cresciuta nella parte della composizione, quindi proprio tutta la teoria tutta la questione di comporre musica sul pianoforte, di aggiungere gli accordi, quegli accordi che danno qualcosa in più, di
0: certo.
1: proprio scrivere in un certo modo, comporre musica effettivamente, non solo mettere accordi lì così piazzati,
0: sì, magari
1: a caso.
0: Loop, gli stessi, cioè magari adesso pensi di più dove posizionarli,
1: sì,
0: dare
1: sì,
0: effetti.
1: Esatto.
0: Ci sta.
1: E anche dal punto di vista, secondo me, scusa, ti ho interrotto.
0: No, non stavo parlando, vai pure.
1: No, comunque anche secondo me sono migliorata anche dal punto di vista di scrittura, sicuramente, perché una persona ovviamente man mano cresce, diventa più consapevole delle cose che scrive, delle cose che dice, sente, e quindi le rielabora meglio.
0: Sì, poi
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: cambiano anche i tuoi gusti musicali col te, perché
1: sì,
0: quella c'è un'età che cambia tantissimo. Cioè...
1: Sì, è vero.
2: Sì.
1: C'è sempre un'era diversa dei
0: esatto.
1: gusti musicali, esatto. No, però comunque devo dire che sono sempre la persona che cerca di trovare musica nuova e che cerca di concentrarsi su tutti i stili, che sia trap, che sia lirica, non lo so, veramente cerco di ascoltare di tutto per essere più open-minded possibile.
0: Sì, certo, sì.
2: Cerchi di prendere da un sacco di influenze totalmente diverse
1: sì,
2: tra di loro e...
1: Esatto, infatti secondo me questa cosa si sente soprattutto negli ultimi pezzi, che comunque è qualcosa di diverso, non è necessariamente la coppia di un artista, perché questo a me non piace sinceramente. È bello prendere qualcosa da un artista e farlo tuo e rielaborarlo totalmente, quello sì, ma quello lo fanno tutti gli artisti, tutti i professionisti, però fare la stessa copia io non sono d'accordo.
2: No, penso che pochi siano d'accordo.
0: No, infatti.
2: Sì, sì.
0: Sì, io sono la copia di un artista.
2: Io copio artisti, questo
0: sì,
2: è il mio lavoro.
0: la Maria di Gocce di Pioggia, cosa ascoltava?
1: Oddio, la Maria di Gocce di Pioggia. Forse ascoltava di più le grandi pop star tipo Lady Gaga.
0: Ok, ok.
1: No, sì, Lady Gaga, Ariana Grande, ma queste persone comunque ho continuato ad ascoltarle, sì. Però devo dire che sono passata molto più anche a generi un po' più sperimentali, okay. Anche più elettronici, oppure anche più rap, hip hop e R&B, certo. Soprattutto. Nell'ultimo periodo sono molto solo R&B, quindi...
0: Bello, molto... bello.
1: Sì, sì, sono molto Alicia Keys, Rye, eccetera.
0: Bellissimo.
2: Sì, ma crescendo secondo me... Tu parti magari 14 anni, 16 anni che ascolti quasi solo un genere, cioè sì. Rimani nel tuo,
1: sì,
2: ti ascolti
1: un po' il
2: solo
1: pop,
2: quello,
1: esatto,
2: magari tutti gli artisti di quel genere e poi piano piano dici ah, ma vediamo cosa
0: c'è
2: fanno anche
0: fuori.
2: Questi,
0: sì.
2: Esatto, e inizi a prendere vero, un pochettino sì. E fare sì. Diciamo la tua playlist totalmente diversa.
0: Io tipo a 16 anni ascoltavo solo metal e se una canzone aveva una chitarra brrr, dicevo no questa è una brutta canzone, cioè questo era il mio livello a 16 anni.
1: No, ma io devo dire che ho sempre avuto un'apertura verso diversi stili musicali, ma perché appunto grazie ai miei genitori io da bambina ascoltavo Michael Jackson, ascoltavo anche jazz, Barbara Streisand,
0: vabbè,
1: Ella
0: allora,
1: Fitzgerald,
0: già...
1: cioè,
2: c'era già una cultura musicale
1: sì,
2: sotto.
1: Sì, c'è sempre stata. Però sì, c'è stato anche da me il periodo in cui ascoltavo magari solo pop e basta. Però Michael Jackson non l'ho mai abbandonato.
0: Cioè, Michael Jackson è tutto, è pop, è,
1: sì, sono fiera, esatto, di non averlo mai abbandonato come artista.
0: Cioè forse ci sta ascoltare il secondo pezzo,
2: esatto.
0: Che vuoi presentare tu?
2: Beh, si intitola Più di noi.

0: Rieccoci. Più sì. Di noi, Maria. Dentro abbiamo fatto una discussione super tecnica. Cioè, adesso non super tecnica, però...
1: Ma per me era il livello massimo del tecnicismo della musica.
0: Il pianoforte MIDI e i suoni che stanno meglio rifatti, no? Tipo che il piano suona da Dio rifatto, mentre invece forse chitarre e fiati un po' meno.
2: Esatto.
0: Si capisce che sono
2: finti. Che sembrano giocattolosi. Sì, sì. E comunque no, parlando di più di noi, esatto,
1: sì.
2: È stata la terza canzone che ho fatto uscire in italiano, quindi è la più sviluppata in italiano, se si può dire così, però penso comunque di aver avuto una minor consapevolezza della composizione sicuramente, perché il modo in cui compongo ora non si può tanto paragonare a come componevo un anno fa, sì, okay. Perché l'ho pubblicata un anno e qualcosa fa, quindi è comunque una canzone piuttosto vecchia, nemmeno troppo recente. E questa canzone parla di un amore che finisce, però non per forza un amore tra due persone nel senso romantico, ma anche nel senso platonico. E quindi è una relazione che, in cui l'altra persona deve lasciare andare la relazione, deve lasciare andare l'altra persona per sentirsi più libera. Infatti è questo il messaggio, e a un certo punto dico, il detto dice, se ami qualcuno devi lasciarlo libero. E solo che appunto la persona che interpreta la canzone dice che non è d'accordo con questa cosa. E quindi è un po' in conflitto tra lasciare andare la persona oppure rimanere soffrendo. E quindi è vero, anche
0: esatto. Un po' però bello,
2: sì,
0: bello,
2: un po' triste.
1: Sì.
2: Esatto, però c'è anche questo lato di speranza, no? Del fatto di lasciare andare la persona, però poi in qualche modo tornare in più forti di prima e ricominciare da capo.
1: Però non è proprio un lasciare andare, allora diventa un...
2: Sì.
1: Cioè, se lasci andare...
0: Certo,
1: lascia andare.
0: Se lasci andare,
1: lasciate andare.
2: Infatti ha sentimenti molto confusi, no? La,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: persona
1: sì.
2: Che, esatto, non io, perché in realtà è una storia basata un po' anche su una cosa che ha vissuto una mia amica.
0: Okay. E quindi chiedere se è autobiografica.
1: Infatti volevo chiederti in generale se scrivi in modo autobiografico oppure
2: okay.
1: No.
2: Sì e no. Nel senso che scrivo sia di cose mie che di cose di persone molto, molto vicine a me, ma in generale preferisco anche mettere sempre il mio punto di vista e il mio lato. Anche quando scrivo di altri cerco di incorporare un pezzo di me stessa, perché ovviamente non posso parlare di una situazione altrui senza mettermi nei loro panni e capire quello che hanno veramente provato.
0: Certo.
2: E quindi... E si può dire che sono sempre autobiografiche alla fine, anche a un certo punto, perché corrispondono tutte alla mia realtà.
0: Certo, sì, cioè, comunque se le scrivi tu in qualche modo lo sono.
1: Esatto, è il tuo punto di vista della
2: esatto.
1: loro situazione.
2: Esatto, oppure addirittura una mia esperienza come in Golden Eyes, per
0: okay.
2: esempio.
0: Che tra poco ascoltiamo.
1: Che tra poco ascoltiamo. E se vuoi dirci qualcosina su Golden Eyes, non so.
2: Allora, sì, Golden Eyes io l'ho portata quest'anno a San Marino Song Contest, che è il contest per rappresentare San Marino poi a Eurovision. E sono anche passata a uno step abbastanza importante. E sono felice perché questa canzone ha avuto dei buonissimi riscontri in generale. E per questa esperienza che mi ha regolato sia conoscenze nuove di artisti provenienti veramente da tutto il mondo, che comunque il feedback di persone altamente competenti in questo campo. E quindi no, sono molto molto contenta di questa esperienza, perché alla fine la canzone ha convinto tutti e niente, questa era solo una delle conferme, no, per farmi anche andare un po' avanti.
0: Certo, se ti dà una spinta,
1: sì,
2: esatto.
0: Poi anche conoscere persone del
2: certo.
0: settore
2: sì,
0: è utilissimo,
2: sì,
0: immagino.
2: Assolutamente, no, è stata una bellissima esperienza per quello. E anche comunque la condivisione con altri artisti del tuo percorso, di quello che vivete, perché alla fine un po' tutti gli artisti, secondo me, quello che dovrebbero fare è sostenersi a vicenda, perché è lo stesso percorso che fai tu lo fa un'altra persona in un altro modo, però comunque siamo tutti sulla stessa barca.
0: È vero, forse
2: sì.
0: A volte manca un po'
2: esatto.
0: quello spirito.
2: Sì, sì, forse molte volte, purtroppo, non forse, è così, molte volte le persone sono gelose, invidiose di qualcosa che uno fa, ma invece secondo me si dovrebbe ci si dovrebbe supportare vicenda, e anche magari le occasioni che ti vengono date potresti anche condividerle a volte con qualcuno. Non è detto che per forza devi fare tutto tu da solo e basta, gli altri tralasciarli, perché no. Perché non aiutare le persone che stanno facendo la tua stessa cosa?
0: È vero.
1: Ah, è anche più bello, alla fine si danno consigli a vicenda.
2: Esatto, a vicenda. Infatti ovviamente io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa in cambio. È reciproca la cosa.
0: Anche perché se ti comporti male con una persona, non penso che poi questa persona ti venga ad aiutare, giustamente. Cioè, nel senso.
1: No.
0: Bisogna sempre, cioè, nella vita credo, avere un po' di empatia, cioè, in qualsiasi settore. E anche effettivamente.
2: Assolutamente. Sì. Nella musica c'è tanta invidia e gelosia, cosa che invece preferirei fosse un po' di meno.
0: Allora, ascoltiamo Golden Eyes.

0: Welcome to the Eurovision Song Contest. No, no. Però da molto, l'hai detto anche tu, da molto vibes Eurovision. Cioè, esatto, sarebbe stata perfetta per l'Eurovision.
1: Sì, sì, infatti sono d'accordo. Quindi prossimamente, se mi ascoltate, se mi sta ascoltando qualcuno di San Marino Song Contest, sceglietemi. Io sono pronta. Posso fare un'altra canzone ancora più bella ora. E no, comunque questa canzone parla del... un po' del viaggio che ogni artista fa e ogni persona fa nella vita, del fatto di voler sempre raggiungere nuovi obiettivi ma non godersi mai il viaggio. E quindi invita proprio a concentrarsi su questo viaggio che si fa

0: tra poco.
1: Cioè, e questa sì, è una delle canzoni che farà parte.
0: Esatto,
1: delle,
0: questa dell'EP. È una, anzi, questa è la title song, okay. Okay. Dell'EP.
2: Sì, Golden, hai detto.
0: Esatto,
2: quindi.
0: Perché l'EP si chiama Golden. In generale parla tutto del viaggio, che sia un viaggio anche mentale, verso le paure, per affrontare le paure, oppure anche incontro a una persona. Quindi il viaggio molto in generale, sia psicologico e mentale che viaggio fisico, perché c'è anche una canzone che invita proprio a godersi il viaggio, per vedere nuovi posti, incontrare nuove persone e pensare, essere più leggeri nella vita, ecco.
2: Bel sentire. Tanto posso dire, molto bella la copertina del photoshoot con dietro, giustamente, cioè tipo un colore che ricorda l'oro, no,
0: sì.
2: È l'oro.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, è l'oro.
2: È oro. 24 carati. Sfondo. <Sì.
1: ride> È una lastra d'oro massiccio.
2: Piazzata dietro, bello. Bello.
0: Esatto.
2: No, però molto bello. Hai detto che tra l'altro hai fatto anche un videoclip importante,
0: sì.
2: Hai registrato.
0: Esatto.
2: Era di questo? O di un'altra,
0: no,
2: canzone?
0: No, è di un'altra canzone ancora, oh. Che sentirete nell'EP, che si chiama Falling Behind, okay. E questo video è stato registrato ad Arezzo, quindi ho dovuto fare un po' di spostamenti in un anfiteatro bellissimo, ah. In un teatro, anzi, più che, sì, questo teatro antico vicino ad Arezzo, e ha fatto proprio da scena per tutto il video. E l'ho registrato in realtà con dei professionisti molto, molto importanti sul settore in generale, anche della musica, dei videoclip. Per esempio, uno degli ultimi che hanno fatto è stato per Shade 5K.
1: Ah, ah.
0: E in generale loro lavorano con tantissimi artisti molto, molto grandi, sia della discografia italiana che americana. E quindi sono molto contenta di aver fatto parte di questo progetto e di aver incontrato persone di questo calibro. E posso anche dire chi sono, perché tanto
2: certo,
0: diamo credito,
2: certo,
0: diamo,
2: sì,
0: giusto,
2: sì.
0: Credito,
1: sì,
0: sono,
1: sì, sì.
0: Nicola Sbaldini e Federico Pasquale e Enrico Velotti.
2: Sì. Che salutiamo, perché ascoltano,
1: sì, sì,
2: sempre,
1: esatto.
2: Questo,
1: sì,
2: programma.
1: Ci ascoltano ogni settimana, ci chiedono quando è che esce.
2: Quando è il videoclip di Track 01?
1: No, ma verranno ad agosto a fare. Sì, sì.
2: Sì, davvero? Ah,
1: sì,
2: ok, ok. Va bene. Perché sì, manca la componente video. Giustamente anche tu l'hai chiesto. Ci deve essere una componente video. No, non è vero. Nessuno l'ha chiesta, va bene.
1: No, in realtà molti dicono che sarebbe più bello, più,
2: sì,
1: interattivo col video.
2: Vabbè,
1: ci
2: dai,
1: possiamo
2: ci
1: pensare.
2: Ci pensiamo.
1: Sì,
2: vediamo,
1: ci pensiamo.
2: Vediamo le scelte che possiamo fare. E questa a livello, dove si trova nella tracklist? Prima, seconda?
0: Questa qua del video?
2: Golden Eyes.
0: Ah no, Golden Eyes. Golden Eyes in realtà è prima. Dovrebbe essere ascoltata
2: apre
0: per prima,
2: proprio.
0: Esatto, perché almeno apre l'EP. E poi dopo Rules, che è un'altra canzone che andremo ad ascoltare. E poi per la terza ci sarà questa canzone qua che non è ancora uscita. Mm. E che però avrà il video, perché è una canzone un po' più cinematografica, quindi
2: ho deciso
0: di fare il video di una canzone che magari è più complessa a livello ritmico, così,
1: sì,
0: così era più così si poteva immaginare anche, dare spazio all'immaginazione in,
2: certo,
0: generale.
1: E allora procediamo con la tracklist
2: infatti
1: dell'EP e andiamo ad ascoltarci tutti insieme Rules.

0: Ed eccoci qua dopo la...
1: We're breaking the rules.
0: Dopo la seconda traccia
1: dell'EP Golden di Maria. Stavamo dicendo che questo... No, tu, dillo tu Matteo, perché hai fatto tu la considerazione.
0: Cosa stavo
1: che
0: dicendo?
1: No, che è un pezzo ispirato
0: Ah, sì, sì, io ho la memoria di un pesce rosso, cioè non mi ricordo cosa ho detto poco fa. Comunque, mi ricordava molto un genere, uno stile pop americano, degli artisti pop americani. Infatti tu mi hai confermato questa...
2: Sì, infatti il mio stile è molto pop international, quindi rappresenta un po' quello stile, sì, un po' pop americano, inglese, ma anche perché alla fine è il pop con cui sono cresciuta
1: certo,
2: da bambina,
1: sì.
2: In generale sono cresciuta e poi soprattutto parla a più persone e il mio obiettivo è ovviamente parlare a più persone possibili, condividere le cose che vivono loro e le cose che vivo io e quindi devo dire che comunque la scelta dell'inglese, nonostante qualcuno qui in Italia possa dire il contrario, secondo me è la scelta giusta per un album del genere, perché le mie canzoni appunto sono molto internazionali.
1: Hai detto che quella per cui hai registrato il video è più cinematografica, cioè nel
2: esatto.
1: senso, perché tipo violino, non so, me la immaginavo tipo violini, no?
0: Occhio che Marta fa ingegneria del cinema e quindi sta entrando nel tecnico qua.
1: il linguaggio tecnico, ci sono dei violini?
2: Ci sono dei violini, sì. Confermo, ci sono dei violini. Hai indovinato, hai preso in pieno. No, comunque ci sono anche, no, c'è pianoforte,
1: certo.
2: In generale è un brano che sembra un po' una colonna sonora, per quello che dico cinematografico, proprio perché ha molto quello stile James Bond,
1: okay.
2: Un po' sì, un po' stile, è un mix strano, perché secondo me questo brano io lo vedo molto come un mix tra James Bond,
1: okay.
2: E quindi tra tutte le colonne sonore un po' di James Bond, che qualcosa magari di Adele e allo stesso tempo qualcosa di Chris Gray, che non so se qualcuno conosce, è quello lì che fa I let the world burn, I let the world burn for you, quella che lo so, con una canzone che è andata anche virale un po' su TikTok. Boh, comunque sì,
1: no,
2: qualcuno,
1: so di no.
2: Qualcuno secondo me conosce.
1: Okay. Sì. No, conosceranno
0: sicuramente. Se qualcuno conosce la canzone, scriveteci il titolo sotto.
1: Saremo gli unici due che non la sanno, magari.
0: Ma, sì, io non...
2: No, però comunque sì, è un mix sia delle canzoni, dei stili un po' più vecchi, se possiamo dire così, che qualcosa di nuovo, più un pochettino più elettronico.
1: Sì, molto classico, quindi, cioè tipo quello stile...
2: Sì, un elegante classico,
1: elegante,
2: di
1: sì.
2: Una classica colonna sonora di James Bond con... elettronica.
1: E tra l'altro io non lo volevo dire perché dicevo no, poi dico cose scontate. Quindi Golden Eyes, cioè, perché è un film di James Bond, ha senso? No, non ti ha ispirato, no, no.
0: Niente.
1: Beh, facevo bene a non dirlo.
2: No, però sì. Così hai dimostrato la tua conoscenza nel campo cinematografico e soprattutto c'è anche lei dall'altra parte che sarà sicuramente fiera, visto che
1: sì.
2: Sta studiando.
1: Certo. Sì, sì, era... credo si chiamasse così.
0: Io mi stavo chiedendo, non so se lo sapete, mi è venuto in mente, non c'entra niente con Maria, ma come funzionano le colonne sonore? Cioè, il regista richiede la colonna sonora a un artista?
1: È sempre diverso,
0: oppure...
1: di base sì, di base sì.
2: Sì.
1: Descrivi, non so, forse
2: insieme.
1: Lo sai più tu che fai cose
2: che... No, però penso che non lo so bene, perché ovviamente non ho mai cercato di mandare la mia
1: certo.
2: canzone. Però secondo me è una cosa un po' reciproca. A volte magari accade che cercano l'artista, altre volte è l'artista che cerca di
1: certo,
2: proporre
1: sì.
2: il suo progetto, e poi magari insieme anche modificano qualcosa e così esce la colonna sonora.
1: Poi dipende, cioè tendi colonna sonora o canzoni nel film, perché diverso quello.
0: No, colonna sonora, okay, perché le canzoni del film vengono messe.
1: Quelle le metti,
0: basta.
1: Sì, quelle dipende, devi pagare
0: sì.
1: i diritti, io credo.
0: Sì.
2: Sì, esatto. Sempre.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Si devono sempre pagare questi diritti.
0: Sempre pagare i diritti.
2: No, allora, da un lato è giusto.
1: È giusto,
2: esatto,
1: no, certo.
2: Esatto, no, dipende da cosa, secondo me. Alcune cose si potrebbero evitare, anche perché la maggioranza dei costi non vanno all'artista.
1: È vero, è la casa di
2: infatti,
1: Spotify.
2: Esatto, anche questa cosa di Spotify, di questa cosa si lamentano veramente tutti gli artisti, che alla fine il profitto non viene mai condiviso con l'artista, magari viene condivisa una piccolissima percentuale,
1: sì, tipo 2 centesimi,
2: esatto,
1: a stream, cioè
2: esatto,
1: proprio una roba
2: ma
1: assurda,
2: nemmeno sì sì
1: se...
2: infatti
1: quello è ingiusto, sì.
0: Solamente 2 centesimi?
1: Ma di me, cioè, non so, ho sparato io. A stream, non lo so. Non si può neanche quantificare, può. Secondo me, quanto prezzo.
2: No, no, veramente pochissimo. Ma io so che forse 1 milione di stream prendi, non so, 100 euro forse, nemmeno, cioè, una roba del genere.
1: È assurdo, sì. Cioè, 1 milione
2: forse
1: di stream,
2: nemmeno, sì. Non lo so. No, però comunque è più o meno quello il rapporto.
1: Purtroppo l'industria
2: se
1: è così.
2: Se sbaglio, scusate, però comunque in generale è così.
0: Se qualcuno ne sa di più sull'argomento, esatto, ci può contattare. Però, e la prossima puntata ne parliamo.
1: Sicuramente è una situazione brutta per la discografia da quel lato. Però anche, cioè, è sempre stato così. Perché anche tipo quando vendevi il CD fisico, cioè all'artista, che ne so, che costava 7 euro, all'artista andavano 20 centesimi, tipo. Cioè è sempre stato così.
2: Infatti.
1: Purtroppo è ingiusto.
2: No, io ho scoperto di aver guadagnato ben 4 euro su SIAE.
1: Wow!
0: Allora.
1: Brindiamo.
2: Sì.
1: Con un vino dei 4 euro nel supermercato.
0: Oh, il tavernello comunque cosa ne costa 2.
1: Va giù, va
0: compri
1: bene.
0: 2 bottiglie di tavernello.
2: Esatto, esatto.
0: E niente, io passerei alla prossima canzone. Che si intitola Solamente. La mia...

0: Solamente sola.
1: Questa hai detto che è un po' più vecchiotta.
2: Sì, esatto.
1: E la senti un po' più vecchia?
2: Sì, questa è più o meno di... Non lo so, l'ho pubblicata a febbraio dell'anno scorso. Quindi comunque
1: Dai, non è così vecchia. Cioè, sembra...
2: un anno e mezzo.
1: Un anno e mezzo fa. Sì.
2: Però è cambiato totalmente il mio stile. Se tu appunto stavamo parlando anche prima, qualcuno sentisse le due canzoni solamente, che ne so, è Golden Eyes, direbbe, ma è la stessa persona?
1: Sì,
2: siamo
1: certo,
2: sicuri
1: sì,
2: di questa cosa? Sì, comunque anche lì ero già più consapevole sicuramente nella scrittura, ma non quanto lo sono stata poi nelle successive, quindi da Più di noi in poi, secondo me, ho capito sempre di più lo stile che voglio fare e quello che voglio fare soprattutto con la mia musica. E questa è un po' più pop blues, un po'...
1: Sì, più magari esatto. Suonata.
2: Sì, esatto, un piano bar.
1: Sì, sì, piano bar.
2: Piano bar. Esatto, a quelle vibes. Però comunque sono contenta anche di questa canzone, non posso dire che sia una canzone che cancellerei.
1: No.
2: E dimostra un po' il mio percorso da quello che... come ho capito quello che voglio fare soprattutto anche. E parla questa volta in realtà di un attacco di panico. Infatti il ritornello è molto più aggressivo, molto più con tanti strumenti, batterie che sono più rigide. Invece la strofa è molto calma e ci sono molti accordi di settima. E per chi piacciono. Per chi capisce no, di musica, sa che sono degli accordi che fanno un po' rilassare, danno proprio quella vibe di essere in un ristorante, di stare
1: the blues.
2: Blues, esatto. Danno molte vibes di blues. Infatti è molto po' blues e quindi esplora proprio l'attacco di panico nel momento in cui una persona ti dice qualcosa, ti dà una notizia e tu cominci ad averlo e cosa, quello che senti.
1: Quindi hai anticipato Inside Out 2? No.
2: Beh,
1: non mi ricordo forse... quando è uscito.
3: Non l'ho ancora visto.
1: Non l'ho ancora visto, niente.
2: Sì, può essere. Può essere.
1: Poteva essere la canzone di Inside Out 2. Dovevano...
2: In italiano, però.
1: È vero,
2: la versione italiana.
3: Quindi è un attacco di panico al ristorante, in pratica.
1: No. Perché dici? Perché c'è la...
3: c'hai la base sotto il ristorante.
2: Esatto, attacco di panico al ristorante.
1: Molto, molto specifico come attacco di panico.
2: Ma infatti volevo creare questa contrapposizione perché sembra contraddittorio, però allo stesso tempo secondo me sottolinea di più la tematica e soprattutto la tratta è proprio come se il suo scopo fosse anche calmare la persona. Quindi parlare di questa tematica ma senza allarmare la persona e far preoccupare la persona,
1: certo,
2: che vive queste cose e condividerla. Condividerla, cosa condividere? No, condividerla l'esperienza.
1: Certo, sì.
2: Condividerla. Così mi è uscito.
1: E invece questa, la prossima Strong è molto vecchia questa,
2: sì,
1: dicevi. Questa è la prima uscita.
2: Esatto, dopo questa io ho preso 2 anni di pausa praticamente di canzoni.
1: Ti dovevi riprendere, perché era troppo strong, era troppo strong.
2: Era troppo strong la mia vita in quel momento, quindi no, vabbè, ho fatto questa canzone, l'ho composta tra 13 e 14 anni, poi l'ho fatta uscire appena 15 e quindi questa canzone, nonostante io l'avessi fatta uscire così tanto tempo fa e scritta da piccola, piuttosto piccola, parla di è contro la violenza sulle donne. E anche lì il sound è molto... È quasi allegro, no? Si può dire molto folklore,
1: okay.
2: È molto folk, però serve solo a sottolineare le parole che ci sono e a far capire, a dare la speranza alla vittima di andare avanti. Infatti è un po' un dialogo tra tre persone, tra l'aggressore, la vittima e l'altra persona che suggerisce di andare avanti e di chiamare nel momento del bisogno.
3: Ah.
1: Allora ascoltiamo.
3: Sì.

0: Don't Give Up.
1: Don't Give Up, Strong, di Maria. Questa era l'ultima canzone della puntata, episodio.
0: L'ultima canzone delle puntate
1: delle
0: nostre.
1: Puntate dell'episodio. Comunque salutiamo, grazie per essere stata qua, Maria.
2: Grazie a voi, esatto. Grazie mille per l'opportunità.
0: Se vuoi lasciare i tuoi contatti, così ti iniziano a seguire su,
2: sì,
0: Instagram,
2: certo,
0: Spotify,
2: certo,
0: dappertutto.
2: Mi trovate su tutti i social, le piattaforme digitali, come Maria con il punto esclamativo al posto della I, oppure Mari-SUTULOVA. Sì, perché il mio cognome è un po' difficile, devo fare lo spelling per forza.
1: Sutulova,
2: esatto. Sutulova.
0: Oh. Ah, vabbè.
1: Dai, non è difficile, dai.
0: Esatto, vabbè, esatto.
1: Dai. Però da, ci sta a dare
2: meglio
1: lo spelling.
2: Fare lo spelling, esatto.
0: E fai live anche in giro a Torino?
2: Sì, faccio anche basking, tra l'altro. Sono anche artista di strada.
1: Infatti ho visto i video.
2: Sì, sì, è una cosa che non abbiamo detto,
0: finalmente. Esatto.
2: Però sì, faccio anche basking, e soprattutto in Piazza Carignano. Infatti c'è gente che fa: ah, è lei la ragazza di Piazza Carignano, è quella.
1: Sì? Davvero?
2: No, sì, c'è gente che mi riconosce e fa: ma tu sei quella che canta in Piazza Carignano?
0: E il setup com'è in Piazza Carignano? Cos'hai?
2: No, in realtà ho solo la cassa.
0: Canti, okay.
2: Cassa con basi, sì, perché canto così. Potrei anche accompagnarmi, però è un casino portare la tastiera,
1: no,
2: anche perché è pesata.
0: Sì,
2: e
0: sì,
2: quindi
0: sì,
2: la tastiera pesata è molto pesante.
1: È pesante.
2: Esatto. La tastiera pesata è pesante ed è anche ingombrante, quindi per non togliere troppo spazio anche alla città.
1: Ah, beh,
0: senso,
1: sì, sì,
0: sì, sì, sì. E allora potete andare quindi ad ascoltarla anche in Piazza Carignano,
2: esatto.
0: Ogni tanto la trovate lì che canta per voi.
2: Nel weekend soprattutto.
0: Nel weekend.
1: Noi invece ci trovate su Instagram, polito_ondequadre,
0: oppure sul sito web ondequadre.polito.it,
1: o su Spotify, dove potete riascoltare questa puntata, ma tutte le puntate, track 01.
0: Basta che cercate track 01 e ci trovate. Esatto. E noi oggi vi facciamo un saluto speciale perché è la nostra ultima puntata,
1: sì,
0: in,
1: sì, in radio,
0: in questo trio,
1: in
0: diciamo,
1: questo trio,
0: perché poi
1: sì,
0: Angela rimarrà sempre in regia, giusto? Fa sì con la testa.
1: Saluta anche, dai.
0: Esatto.
3: Sì, sì. Io rimarrò in regia. Ci saranno altre due speaker, altre due ragazze, mi sa.
0: Ci vengono a sostituire.
1: Buona fortuna, anche se non so se servirà a quelli che verranno dopo di noi.
0: Vabbè, magari si ascolteranno questa puntata.
1: Li salutiamo.
0: Salutiamo i nuovi speaker a distanza.
1: Ringraziamo per questa opportunità. Io mi sono divertita tantissimo.
0: Anch'io, abbiamo conosciuto un sacco di artisti nuovi per Torino, anche dintorni. Siamo arrivati fino a...
1: Dove? A Monza.
0: A Monza, esatto.
1: Milano,
0: Monza.
1: E stavolta anche un po' in Russia.
0: Stavolta in Russia, ma siamo arrivati anche in America.
1: È vero, in America. Tutto il mondo abbiamo girato.
0: Abbiamo girato il mondo,
1: siamo
0: qua in studio.
1: Siamo stati in Giappone, siamo...
0: È vero,
1: in Spagna.
0: È
1: assurdo.
0: In Spagna ogni
1: giorno,
0: in Spagna,
1: infatti,
0: con Angela in regia. Sì, è stato un bel viaggio.
1: Un bel viaggio, ringraziamo dell'opportunità.
0: Speriamo di avervi fatto divertire.
1: Sì, di non aver distrutto troppo il programma. Che rimarrà in piedi.
0: Per i nostri ascoltatori assidui, mandateci qualcosa,
1: sì,
0: nell'ultimo post.
1: Una spiga. No.
0: Sì, sì.
2: Siete stati bravissimi.
1: Grazie.
2: Per me siete stati bravissimi. Voce della verità.
1: Grazie.
0: Grazie mille. Sì, io direi che se reactate sotto il post, vi rispondiamo.
1: Ma sì, certo. No,
0: vi risponde
1: Marta.
0: Nulla
1: da fare. Vi rispondo io. Sì, sì, sì.
0: Beh, adesso io non ho niente da fare.
1: No, effettivamente no. Salutiamo Alessio anche.
0: Salutiamo Alessio che ci ha dato l'opportunità di fare questa collaborazione con il Politecnico, e chiunque ci stia ascoltando
1: lo ringraziamo.
0: No, sì, io dicevo, se volete avere anche voi questa
1: opportunità, sì, potete, siete studenti del Politecnico.
0: Esatto, siete studenti del Politecnico e volete venire, ma anche da volontari,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: al di
1: è
0: fuori.
1: Vero, è vero.
0: Basta che scrivete a Onde Quadre sui,
1: sì,
0: link che abbiamo lasciato.
1: Sono tutti molto gentili qua.
0: Esatto, esatto. Vi trovate bene, vi troverete bene.
1: Quindi un saluto. Saluto anche.
0: Niente, salutiamo di nuovo Maria.
2: Grazie mille.
0: E salutiamo
2: ancora.
0: Tutto il pubblico.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: ondequadre.polito.it. La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro? Con iTech è facile. ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
6: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Carioca.
1: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Perichium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo la figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti, con dei piedi appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà, esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo, quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte. Il singolo è tratto da l'EP che si intitola Camina, no? C'è sì. Proprio questo concetto del cammino. Questo concetto rappresenta il vostro percorso sia umano che artistico?
1: Sì, è colto esattamente il nesso, perché tutto il progetto qui e lì ha come sottofondo il concetto proprio del cammino, del viaggio, nonostante le difficoltà, nonostante magari la strada in salita, però dopo ogni salita sai, c'è sempre una discesa, quindi cammina con quell'accento, perché l'accento non è messo a caso,
0: sì.
1: In lingua siciliana è, provo a fartelo, è cammina, è un'esclamazione come per dire vai.
0: Mm-hmm.

0: vai a quel paese per non dire un'altra cosa, oppure può essere usato in intenso incoraggiante, cioè vai avanti, non fermarti, nonostante tutto, lotta, vai avanti, anche se il percorso sembra infinito, tu vai che alla fine c'è una fine.
1: Ecco, questo, quindi
0: è un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
1: È un imperativo, no? C'è solo quella, c'è solo quella strada.
0: Esatto.
1: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi secondo me è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
0: Siamo d'accordissimo e ho colto una grande sottigliezza che era importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
1: Sì, la lingua.
0: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a una grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando, paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana o la lingua terrone in generale vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano, e quindi notando questa cosa c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo che, in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
1: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità mediorientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
0: È fondamentale, guarda, fa ridere una cosa che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella, è veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa, siamo una band alternative folk, ma insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu, noi la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave, qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto che già esisteva prima, abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione, però insomma la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Io sono magari un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore che sta anche dietro a questo EP che si chiama Daniele Grasso.
1: Sì.
0: Abbiamo messo un timbro e questo siamo noi, abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molte soddisfazioni, riteniamo sia una formula abbastanza unica,
1: certo,
0: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti e da qui deriva bene o male l'idea.
1: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
0: Sì, di The Cave Studio, okay. E The Cave Records, e noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, insieme anche a Rosy Galeano.
1: Nel vostro, ecco, in queste vostre composizioni un'altra cosa fondamentale e importante sono le percussioni, no?
0: Sì.
1: Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
0: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta, deve acchiapparla in qualche modo. Dopo che l'hai acchiappata, quindi nel mondo pieno di distrazione dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo questo come bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo, ancestrale, bordello, scusami, casino.
1: Cioè, no, va bene anche bordello.
0: È più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
1: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
0: Io avrai sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo avanti.
1: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, la musica deve essere uno strumento di riflessione sociale?
0: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché a un certo punto, e qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale, che come ogni ciclo umano, sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati per certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza, c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite se capisce la lingua, e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, ci siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba, esatto. A volte tutto uguale. Ecco, diciamo.
1: E Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più, e ci sia un ritorno al concreto. Me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
0: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta, e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto ad Acireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengo, una città vicino a Catania, e poi Sipario, andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Bello. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma ti saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
1: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, in Iura, danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
0: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao.
1: Ciao.

appassita troppo in fretta. Nel deserto di un amore usa e getta, ingannata tutti i giorni da una falsa libertà, che nella violenza vive la più triste verità.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio, parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quand'è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino. Io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone. Lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto sì, ok, dai che la sento, e poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito quando ho cominciato a cantarla ho capito tutte queste emozioni, ho detto: no, questo è destino e io devo fare questa canzone. Veramente. E così era nata. Ecco.
0: Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato, sì, esatto, e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con della parte della mia mamma, ho doppia cittadinanza, e non so, è come se sarei una persona diversa quando proprio hanno detto che quante lingue parli, sempre sei una persona un po' diversa, sai? E per questo a me era importante anche cantare in italiano, non so, è più emotivo, romantico, sì, più del croato, sai com'è.
0: Ecco, c'è
1: un po' duro.
0: Sì, è un po' più duro. C'è una produzione che valorizza molto la tua interpretazione vocale. La voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa?
1: Ma non era difficile, per me veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti al pubblico oppure nel studio, veramente quando la canto io non sono più qua, proprio mi sono entro dentro nella canzone.
0: Mm-hmm. Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose, come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Mm-hmm. Per questo mi piace fare tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio.
0: Certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio, e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese, e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come... Sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni?
0: Certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio. Ecco.
0: Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno dottoressa. Sì. Io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno, e un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica secondo te è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì,
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce, la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto
0: quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie, sai, tipo dal 1960, 90, sai. Per questo io credo che serve tempo per fare questa musica.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

your heart out. No, no, no.

0: Track 01.
1: Benvenuti
2: o bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01.
2: Io sono Matteo.
1: Io sono Marta.
2: E Angela dietro in regia, come sempre. E questa qui dobbiamo dirvi, dobbiamo annunciarvi che è l'ultima puntata
1: nostra. Lo diciamo già subito così, va bene?
2: Lo diciamo subito per
1: prepararli.
2: Siamo un po' prepararli.
1: Tristi, un po' sad.
2: Un po' malinconici, Angela oggi era un po' triste là dietro, però...
1: Ai fazzoletti, perché non ce la può fare.
2: Però comunque quest'ultima puntata vi portiamo lo stesso un artista, perché Track 01 che cos'è?
1: È la radio che porta artisti emergenti da Torino e dintorni qui.
2: E oggi che dintorni abbiamo preso? Oggi siamo andati fuori dall'Italia addirittura.
1: No, beh, allora, siamo da Torino, credo. Adesso ci arriviamo, giusto? Comunque abbiamo ospite Maria.
3: Ciao, buona giornata, piacere.
1: Che vogliamo subito dire Maria col punto esclamativo.
3: Esatto, al posto della I.
1: Però la pronuncia è Maria.
3: Maria. Maria, sì, sì, sì.
1: Non Mar, punto no, esclamativo.
3: No. Ah. No, per favore no.
1: Sarebbe un po'. Cioè,
2: però
1: po'
2: Maria con un po' più di enfasi.
3: Esatto,
2: c'è questo...
3: Maria.
1: Sì, anche perché tra l'altro è tutto lettere maiuscole, quindi
3: sì, esatto,
1: è proprio
3: un po' rock.
1: Urlare.
3: Esatto, un po' rock.
2: No. E quindi tu ci dicevi che hai origini russe.
3: Esatto, io sono 100% russa, però vivo in Italia da 10 anni, quindi sono molto italianizzata, spero non si sente il mio accento.
2: No, no, parli benissimo italiano.
3: Quindi niente, ho studiato anche altre lingue perché ho appena finito il liceo linguistico, Domenico Berti.
1: Come è stata la maturità?
3: No, bene, molto bene.
1: Meno male.
3: Sì, per me, a me è andata benissimo, poi, no, ma in generale devo dire che quest'anno ai maturanti è andata abbastanza bene, tranne le tracce che erano un po' difficili, quelle della...
1: Beh sì,
2: del
1: tema.
2: Ne ho sentito parlare.
3: Sì,
2: che...
3: del tema sì. E quindi niente, però è andata molto bene. E quindi ho imparato anche francese e spagnolo e oltre a quelli ovviamente parlo russo, inglese, italiano, di cui ho livello praticamente madrelingua.
1: Beh sì, certo.
2: Hai mai pensato di fare un pezzo con...
1: Tutte le lingue,
2: cioè ogni strofa cambi lingua.
3: Allora, sì, me l'hanno proposto, però secondo me sarà una cosa molto confusionaria per la gente.
1: Sì, no, per 5 effettivamente forse è un po' troppo.
2: No, potresti fare un EP o un album in cui ogni traccia
1: esatto,
2: ha
1: una lingua diversa.
2: Una lingua
3: esatto,
2: diversa.
3: Come la Rosalia. Rosalia.
1: Ah, è vero, giusto, sì, è vero.
2: Non sono informato.
1: Esatto. Beh sì, dai, direi che si può fare. Tra l'altro hai fregato Angela, perché di solito lei sa tutte le lingue, però secondo me il russo non lo sa.
2: Il russo no.
1: Angela,
2: no,
1: confermi?
2: Esatto. fa di no con la testa, il russo non lo sa purtroppo. No, perché lei nelle altre puntate ha detto qualcosina in giapponese, era, mi sembra.
1: E forse
2: poi,
1: è spagnolo.
2: È spagnola,
1: sì.
2: Parla italiano anche, quindi... Però non la raggiungi Maria oggi.
1: Non sei la persona che sa più lingue in questa stanza.
4: Questa puntata la potremmo fare in spagnolo. Lei e io.
2: Ah, sì. E noi ce ne andiamo.
3: Está bien. Lo que quieres.
4: Vale, perfecto.
1: Bene. Allora anche lo spagnolo è perfetto, conferma. Quindi 4 madrelingue. Francese
3: no,
1: pure,
3: sì,
1: dai.
3: Dai. Non esageriamo, speriamo. Non lo so, il B2 di francese, quindi...
1: Ma è buono, se vuole, assolutamente.
3: B2 tiratino.
1: Sì. Io solo dire come sa va. Quindi la prima domanda fa, come sa va?
2: Come sa va e basta.
1: Basta. Secondo me dovremmo rimanere in italiano noi, mi sa.
2: Sì, molto meglio.
3: Per questa intervista sì, assolutamente. Italiano.
1: Da che parte della Russia?
3: Allora, vicino al Mar Nero in realtà. E quindi è un po' il confine con la Crimea, quindi dove ci sono le spiagge.
1: Ah, bello.
3: Sì. E nel porto più importante della Russia, che è Novorossiysk, che appunto ha tutto il petrolio, quindi tutta la risorsa.
2: Zona ricca.
3: Ma sì, abbastanza. No, però sì, visto che siamo qua al Politecnico.
1: Sì.
3: No, e comunque quello che stavo dicendo prima e che appunto sono una cantautrice, perché non mi sono presentata.
2: Sì,
3: no,
2: giusto,
3: non ho detto,
2: effettivamente. Ci siamo persi in chiacchiere.
3: Ci siamo persi, esatto.
2: Esatto.
3: No, stavo dicendo che sono una cantautrice di 19 anni, quasi 20, e che molto presto uscirà il mio nuovo EP, che si chiama Golden, e sarà tutto in inglese, per la sfortuna di chi invece magari
1: lo voleva
2: solo
3: tutto in italiano. Esatto. Però inglese, dai, lingua
1: universale.
2: Sì, no.
3: Almeno, esatto.
2: Ma anche chi non sa l'inglese comunque
1: ascolta
2: se,
1: le canzoni
2: se piace
1: inglese,
2: il ritmo sì, e tutto ascolta anche delle canzoni in inglese.
3: Sì, sì, sì. Anche perché comunque molte persone, anche se non capiscono con il ritmo della musica, sì, con, sì, magari vedendo poi la traduzione, sono convinti. Anche se c'è stata gente che devo dire che mi ha detto no, perché fai l'inglese? In Italia non potresti, non dovresti pubblicare l'inglese.
1: Un po' di gente lo dice, vero? Sì,
3: sì, sì, esatto. Ma io me ne sono fregata.
2: Ma hai fatto
1: bene, fai quello
2: sì,
1: che
2: sì,
1: preferisci. Poi comunque ha una musicalità, cioè ogni lingua ha la sua musicalità, quindi magari queste sì, canzoni stava meglio l'inglese.
2: Esatto,
1: rispetto
2: esatto. E come nasce la tua passione per la musica? Quanto tempo fa?
3: Allora, in realtà nasce da quando ero piccolissima, da quando avevo 3 anni, perché a 3 anni d'età, ma anche prima, i miei genitori mi hanno sempre cresciuta con tanta musica di generi, stili diversi, e ho continuato a guardare in TV anche magari dei talent e mi piaceva sempre vederli, e quindi sono sempre stata un po' artistica. Poi mia mamma mi ha iscritto anche a una scuola di musica e da lì è partito tutto. Poi professionalmente ho iniziato anche a fare conservatorio.
1: Qua a Torino?
3: No, ah, è okay, un conservatorio internazionale, ah, okay, che si chiama West London, che ha sede a Londra.
2: Ah, ma ho letto...
3: Sì, esatto, sì, sì, ha sede a Londra, infatti le lezioni sono in inglese, tutte le cose sono in inglese, gli esami anche, e mi sto diplomando... quindi mi sto laureando in una triennale in insegnamento del canto pop e teorie musicali.
1: Bellissimo.
2: Ti stai già laureando, hai appena fatto la maturità e sei quasi già laureata.
3: Praticamente sì.
2: Assurdo. Cioè, si laurea prima di me.
1: Sì, sì.
3: No, ipoteticamente settembre dell'anno prossimo, quindi...
2: Ce la posso fare, quindi.
1: Ce la puoi fare.
2: Sì, sì, sono l'ultima nel triennale, forse ce la faccio.
1: Beh, quindi insegnare canto pop, cioè, bello, interessante.
3: Sì, comunque è un piano B, perché ovviamente sul primo piano preferirei comunque fare tante date, tante live, e ovviamente quando uno è giovane piace tanto viaggiare, avere nuove esperienze, quindi poi sicuramente quella è una cosa che farò in parallelo, perché ovviamente serve, e poi serve anche per essere più professionista,
1: certo,
3: tu, per conoscere meglio la sì, lingua della musica.
1: E sono conoscenze che ti rimangono,
3: esatto,
1: comunque.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, sono importanti.
1: Hai detto anche teoria musicale, quindi sei una anche fanatica della teoria musicale, no?
3: No,
1: no, no, no, no.
3: Non so se... Allora, no, qualcuno c'è di fanatico, ma ho conosciuto veramente poche persone, esatto. No, però comunque è interessante vedere come la musica lavora, perché è come entrare nel meccanismo, come analizzare da dentro, e sicuramente magari elementi più analitiche piace. Io sono un pochettino più sulla letteratura, sulle materie umanistiche, però no, comunque sì, sto studiando anche pianoforte, quindi... per forza, e poi scrivo canzoni mie su pianoforte, quindi per forza devo conoscere bene la teoria.
1: Sì, la terza, le quinte, ci sono le settime.
3: Esatto.
1: E undicesime, basta.
3: Okay. Quinte, ottave, mai paralleli, ricordate?
1: Esatto, ma è vero, mai... direi che siamo pronti per ascoltare
2: sì, possiamo,
1: il primo pezzo.
2: Possiamo ascoltare il primo pezzo tutti insieme, ed è Gocce di Pioggia.

0: Gocce di pioggia, Maria, che si apre con gocce di pioggia, letteralmente delle gocce
1: sì,
0: di pioggia.
1: Esatto, con il suono della pioggia suave, sì. ASMR. No, comunque questa canzone è stata la prima canzone in italiano che ho pubblicato e l'ho pubblicata a 16 anni, quindi è uno stile che è molto cambiato, perché infatti ora sentirete la differenza con le altre. E questa canzone, ci tengo a questa canzone perché è andata anche abbastanza virale su TikTok, ed è andata molto bene, sì, devo dire, su TikTok. No, ma ci tengo perché comunque dimostra come il mio percorso sia cambiato, mutato nel frattempo, e parla della materializzazione dei pensieri negativi che uno ha nella testa, quindi le gocce di pioggia sono un po' l'analogia dei pensieri negativi che una persona può avere, che se appunto continua a rielaborare, continua sempre a sperimentare solo cose, emozioni negative, sì, nella certo. vita, e quindi vive nella negatività totale.
0: Però, wow. Cioè, già a 16 anni pubblicavi,
2: esatto,
0: no? Incredibile.
2: Così conscious.
0: Sì.
1: E pensa, a 14 anni invece ho pubblicato Strong, che è quella che forse sentiremo alla fine.
0: 14.
1: Esatto, ora. Sì. Ho 14 anni, l'ho pubblicata a 15 forse, perché l'ho scritta tra 14 e 13 ed è contro la violenza sulle donne, quindi...
2: Mi.
0: Beh, bello, cioè, effettivamente, dai, cosa hai scritto? Sei già un adulto, dai, 16 anni. Cosa vuoi che scrivano, sì, Matteo, sì. che commenti così?
2: No, no, ma io sì, a 16 anni stesse cose scrivevo.
0: Sì, anche è vero.
1: Trap?
2: No, io non scrivo, non canto, fortunatamente, se no chissà cosa... Che generi sarei andato...
0: Quindi stai dicendo che comunque, cioè, per quanto immagino sia ancora legata, però allo stesso tempo senti già uno stacco da questo
1: sì,
0: pezzo rispetto...
1: Assolutamente, ma anche dal primo, Strong, che comunque ho fatto in inglese, però era tutt'altra cosa, anche stile, l'evoluzione di come ho affrontato i vari pezzi, di come li ho scritti, di come li ho composti. Anche perché sono andata avanti nella teoria musicale, nella composizione, ho sperimentato nuove cose, sto continuando a sperimentare,
0: certo,
1: insomma.
0: Sì, sì.
2: E come sono migliorati, secondo te? Qual è il punto,
1: allora, anche
2: di forza, magari?
0: Analisi dei... critica alle...
2: esatto.
1: No, allora, sicuramente anche dal punto di vista mix e mastering, perché secondo me insieme a me è migliorato anche il mio arrangiatore,
0: okay.
1: Che è Alex Canale.
2: Salutiamo
1: Alex Canale, esatto. E quindi secondo me siamo anche cresciuti un po' insieme, no? Facendo pezzi insieme, lui ha capito quello che voglio io ho capito quello che vuole lui, e soprattutto sono, secondo me, cresciuta nella parte della composizione, quindi proprio tutta la teoria del... tutta la questione di comporre musica sul pianoforte, di aggiungere gli accordi, quegli accordi che danno qualcosa in più, di
0: certo.
1: proprio scrivere in un certo modo, comporre musica effettivamente, non solo mettere accordi lì così piazzati,
0: sì, magari
1: a caso.
0: Il loop, gli stessi, cioè magari adesso pensi di più dove posizionarli,
1: sì,
0: dare
1: sì,
0: effetti.
1: Esatto.
0: Ci sta.
1: E anche dal punto di vista, secondo me, scusati, interrotta.
0: No, stavo parlando, vai pure.
1: No, comunque anche secondo me sono migliorata anche dal punto di vista di scrittura, sicuramente, perché una persona ovviamente man mano cresce, diventa più consapevole delle cose che scrive, delle cose che dice, sente, e quindi le rielabora meglio.
0: Sì, poi magari cambiano anche i tuoi gusti musicali col te, perché quella c'è un'età che cambia tantissimo. Cioè...
1: Sì, è vero.
2: Sì.
1: C'è sempre un'era diversa dei gusti musicali, esatto. No, però comunque devo dire che sono sempre la persona che cerca di trovare musica nuova e che cerca di concentrarsi su tutti i stili, che sia trap, che sia lirica, non lo so. Veramente cerco di ascoltare di tutto per essere più open-minded possibile.
0: Sì, certo, sì.
2: Cerchi di prendere da un sacco di influenze totalmente diverse tra di loro e...
1: Esatto, infatti secondo me questa cosa si sente soprattutto negli ultimi pezzi, che comunque è qualcosa di diverso, non è necessariamente la copia di un artista, perché questo a me non piace sinceramente. È bello prendere qualcosa da un artista e farlo tuo e rielaborarlo totalmente, quello sì, ma quello lo fanno tutti gli artisti, tutti i professionisti, però fare la stessa copia io non sono d'accordo.
2: No, penso che pochi siano d'accordo.
0: No, infatti.
2: Sì, sì.
0: Sì, io sono la copia di un artista.
2: Io copio artisti, questo è il mio lavoro.
0: la Maria di Gocce di Pioggia, cosa ascoltava?
1: Oddio, la Maria di Gocce di Pioggia. Forse ascoltava di più le grandi pop star tipo Lady Gaga.
0: Ah, ok, ok.
1: No, sì, Lady Gaga, Ariana Grande, ma queste persone comunque ho continuato ad ascoltarle, sì. Però devo dire che sono passata molto più anche a generi un po' più sperimentali, okay. Anche più elettronici, oppure anche più rap, hip hop e R&B, certo. Soprattutto nell'ultimo periodo sono molto solo R&B, quindi
0: bello, molto... bello.
1: Sì, sì, sono molto Alicia Keys, Rai, eccetera.
0: Bellissimo.
2: Sì, ma crescendo secondo me tu parti magari 14 anni, 16 anni, che ascolti quasi solo un genere, cioè sì. Rimani nel tuo,
1: sì,
2: ti ascolti
1: un po' il
2: solo
1: pop,
2: quello,
1: esatto,
2: magari tutti gli artisti di quel genere, e poi piano piano dici, ah, ma vediamo cosa
0: c'è
2: fanno anche
0: fuori,
2: questi,
0: sì.
2: Esatto, e inizi a prendere, vero, un pochettino, sì. E fare, sì. Diciamo, la tua playlist totalmente diversa.
0: Io tipo a 16 anni ascoltavo solo metal, e se una canzone aveva una chitarra, brrr, dicevo, no, questa è una brutta canzone, cioè questo era il mio livello a 16 anni.
1: No, ma io devo dire che ho sempre avuto un'apertura verso diversi stili musicali, ma perché appunto grazie ai miei genitori io da bambina ascoltavo Michael Jackson, ascoltavo anche jazz, Barbara Streisand,
0: vabbè,
1: Ella Fitzgerald,
0: allora,
1: cioè,
2: c'era già la cultura musicale
1: sì,
2: sotto.
1: Sì, c'è sempre stata. Però sì, c'è stato anche da me il periodo in cui ascoltavo magari solo pop e basta. Però Michael Jackson non l'ho mai abbandonato.
0: Michael Jackson è tutto, è pop, è,
1: sì, sono fiera, esatto, di non averlo mai abbandonato come artista.
0: Cioè forse ci sta ascoltare il secondo pezzo,
2: esatto.
0: Che vuoi presentare tu?
2: Beh, si intitola Più di noi.

0: Rieccoci. Più sì. Di noi, Maria. Dentro abbiamo fatto una discussione super tecnica. Cioè, adesso non super tecnica, però...
1: Ma sulle... per me era il livello massimo del tecnicismo della musica.
0: Il pianoforte MIDI e i suoni che stanno meglio rifatti, no? Tipo che il piano suona da Dio rifatto, mentre invece forse chitarre e fiati un po' meno.
2: Esatto.
0: Si capisce che sono
2: finti. Che sembrano giocattolosi. Sì, sì, sì. E comunque no, parlando di più di noi, esatto,
1: sì.
2: È stata la terza canzone che ho fatto uscire in italiano, quindi è la più sviluppata in italiano, se si può dire così, però penso comunque di aver avuto una minor consapevolezza della composizione sicuramente, perché il modo in cui compongo ora non si può tanto paragonare a come componevo un anno fa, sì, perché l'ho pubblicato un anno e qualcosa fa, quindi è comunque una canzone piuttosto vecchia, nemmeno troppo recente. E questa canzone parla di un amore che finisce, però non per forza un amore tra due persone nel senso romantico, ma anche nel senso platonico. E quindi è una relazione che in cui l'altra persona deve lasciare andare la relazione, deve lasciare andare l'altra persona per sentirsi più libera. Infatti questo è il messaggio, e a un certo punto dico il detto dice: se ami qualcuno devi lasciarlo libero. E solo che appunto la persona che interpreta la canzone dice che non è d'accordo con questa cosa. E quindi è un po' in conflitto tra lasciare andare la persona oppure rimanere soffrendo. E quindi è vero, anche
0: esatto. Un po' però bello,
2: sì,
0: bello,
2: un po' triste, sì. Esatto, però c'è anche questo lato di speranza, no? Del fatto di lasciare andare la persona, però poi in qualche modo tornare in più forti di prima e ricominciare da capo.
1: Però non è proprio un lasciare andare, allora diventa un cioè se lasci andare.
0: Certo,
1: lascia andare. Lasciate andare.
2: Infatti ha sentimenti molto confusi, no? La persona. Che esatto. Non io, perché in realtà è una storia basata un po' anche su una cosa che ha vissuto una mia amica.
0: Okay. E quindi chiedere se è autobiografica.
1: Infatti volevo chiedere in generale se scrivi in modo autobiografico oppure
2: okay.
1: No.
2: Sì e no. Nel senso che scrivo sia di cose mie che di cose di persone molto, molto vicine a me, ma in generale preferisco anche mettere sempre il mio punto di vista e il mio lato. Anche quando scrivo di altri cerco di incorporare un pezzo di me stessa, perché ovviamente non posso parlare di una situazione altrui senza mettermi nei loro panni e capire quello che hanno veramente provato.
0: Certo.
2: E quindi si può dire che sono sempre autobiografiche alla fine, anche a un certo punto, perché corrispondono tutte alla mia realtà.
0: Certo, sì, cioè comunque se le scrivi tu in qualche modo lo sono.
1: Esatto, è il tuo punto di vista della
2: loro
1: situazione.
2: Esatto, oppure addirittura una mia esperienza come in Golden Eyes, per esempio.
0: Che tra poco ascoltiamo.
1: Che tra poco ascoltiamo. E se vuoi dirci qualcosina su Golden Eyes, non so.
2: Allora, sì, Golden Eyes io l'ho portata quest'anno a San Marino Song Contest, che è il contest per rappresentare San Marino poi a Eurovision. E sono anche passata a uno step abbastanza importante. E sono felice perché questa canzone ha avuto dei buonissimi riscontri in generale. E per questa esperienza che mi ha regolato sia conoscenze nuove di artisti provenienti veramente da tutto il mondo, che comunque il feedback di persone altamente competenti in questo campo. E quindi no, sono molto molto contenta di questa esperienza, perché alla fine la canzone ha convinto tutti e niente, questa era solo una delle conferme, no, per farmi anche andare un po' avanti.
0: Certo, se ti dà una spinta,
2: sì, esatto.
0: Poi anche conoscere persone del settore è utilissimo, immagino.
2: Assolutamente, no, è stata una bellissima esperienza per quello. E anche comunque la condivisione con altri artisti del tuo percorso, di quello che vivete, perché alla fine un po' tutti gli artisti, secondo me, quello che dovrebbero fare è sostenersi a vicenda, perché è lo stesso percorso che fai tu lo fa un'altra persona in un altro modo, però comunque siamo tutti sulla stessa barca.
0: È vero, forse a volte manca un po',
2: esatto,
0: quello spirito.
2: Sì, forse molte volte, purtroppo, non forse, è così, molte volte le persone sono gelose, invidiose di qualcosa che uno fa, ma invece secondo me si dovrebbe ci si dovrebbe supportare vicenda, e anche magari le occasioni che ti vengono date potresti anche condividerle a volte con qualcuno. Non è detto che per forza devi fare tutto tu da solo e basta, gli altri tralasciarli, perché no. Perché non aiutare le persone che stanno facendo la tua stessa cosa?
1: È vero. Ah, è anche più bello, alla fine sì. Si danno esatto, consigli a vicenda.
2: Esatto, a vicenda. Cioè, infatti non... Sì, no, ovviamente io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa in cambio.
0: È
2: reciproca la cosa.
0: Ma anche perché se ti comporti male con una persona, non penso che poi questa persona ti venga ad aiutare, giustamente. Cioè, nel senso.
1: No.
0: Bisogna sempre, cioè, nella vita credo avere un po' di empatia, cioè, ma in qualsiasi settore. E anche effettivamente.
2: Assolutamente. Sì. Nella musica c'è tanta invidia e gelosia, cosa che invece preferirei fosse un po' di meno.
0: Allora, ascoltiamo Golden Eyes.

0: Welcome to the Eurovision Song Contest. No, no. Però è da molto, l'hai detto anche tu, da molto vibes Eurovision. Cioè, esatto, sarebbe stata perfetta per l'Eurovision.
1: Sì, sì. Infatti, sono d'accordo. Quindi, prossimamente, se mi ascoltate, se mi sta ascoltando qualcuno di San Marino Song Contest, sceglietemi. Io sono pronta. Posso fare un'altra canzone ancora più bella ora. E, no, comunque questa canzone parla del... un po' del viaggio che ogni artista fa e ogni persona fa nella vita, del fatto di voler sempre raggiungere nuovi obiettivi ma non godersi mai il viaggio. E quindi invita proprio a concentrarsi su questo viaggio che si fa, al posto di mirare sempre e guardare sempre l'obiettivo finale e la destinazione, e quindi di fermarsi un attimo, di godersi il momento, come dice anche la canzone, even if it's ephemeral, please let me... Cos'era? Please let me... No, please let me... Qualcosa this moment. Okay. Mi sono dimenticata le parole della mia stessa canzone, incredibile, veramente. Solo in radio succedono queste cose. E, no, comunque, sì, questa è una spinta sia per gli artisti che per le persone in generale a godersi proprio il viaggio della vita. Perché infatti l'EP, che uscirà tra poco...
2: Cioè, e questa sì, è una delle canzoni che farà parte,
1: esatto,
2: del,
1: questa
2: dell'EP.
1: È una, anzi questa è la title song, okay. Okay. Dell'EP,
0: sì, Golden, hai detto,
1: esatto,
0: quindi.
1: Perché l'EP si chiama Golden, in generale parla tutto del viaggio, che sia un viaggio anche mentale, verso le paure, per affrontare le paure, oppure anche incontro a una persona, quindi il viaggio molto in generale, sia psicologico e mentale che viaggio fisico, perché c'è anche una canzone che invita proprio a godersi il viaggio, per vedere nuovi posti, incontrare nuove persone e pensare, essere più leggeri nella vita, ecco.
0: Bel sentire. Bello. Tanto posso dire, molto bella la copertina del photoshoot.
1: Grazie.
0: Con dietro, giustamente, cioè tipo un colore che ricorda l'oro. No,
1: sì.
0: È l'oro.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, è l'oro.
0: È oro. 24 carati. Sfondo.
2: È una lastra d'oro massiccio.
0: Piazzata dietro, bello. Bello.
1: Esatto.
0: No, però molto bello. Hai detto che tra l'altro hai fatto anche un videoclip importante, hai registrato.
1: Esatto.
0: Era di questo? O di un'altra
1: no,
0: canzone?
1: No, è di un'altra canzone ancora, che sentirete nell'EP, che si chiama Falling Behind. Okay. E questo video è stato registrato ad Arezzo, quindi ho dovuto fare un po' di spostamenti in un anfiteatro bellissimo. Ah. In un teatro, anzi, più che sì. Questo teatro antico è vicino ad Arezzo e ha fatto proprio da scena per tutto il video. E l'ho registrato in realtà con dei professionisti molto, molto importanti sul settore in generale, anche della musica, dei videoclip. Per esempio, uno degli ultimi che hanno fatto è stato per Shade 5K.
2: Ah, ah.
1: E in generale loro lavorano con tantissimi artisti molto, molto grandi, sia della discografia italiana che americana. E quindi sono molto contenta di aver fatto parte di questo progetto e di aver incontrato persone di questo calibro. E posso anche dire chi sono, perché tanto
0: diamo giusto
1: credito, sì, sono sì. Nicola Sbaldini e Federico Pasquale e Enrico Valotti.
0: Sì. Che salutiamo, perché ascoltano
2: esatto.
0: Sempre questo
2: sì
0: programma.
2: Ci ascoltano ogni settimana, ci chiedono quando è che esce,
0: quando è il videoclip
2: puntata.
0: Di di Track 01.
2: No, ma verranno ad agosto a fare sì
0: davvero. Ah
2: sì,
0: perché... ok va bene. Perché sì, manca la componente video, giustamente anche tu l'hai chiesto, ci deve essere una componente video. No, non è vero. Nessuno l'ha chiesta, va bene.
2: No, in realtà molti dicono che sarebbe più bello, più
0: sì.
2: Interattivo col video.
0: Vabbè,
2: ci
0: dai,
2: possiamo pensare.
0: Ci pensiamo, vediamo le scelte.

0: così si poteva immaginare anche dare spazio all'immaginazione in generale.
1: E allora procediamo con la tracklist
2: dell'EP
1: e andiamo ad ascoltarci tutti insieme Rules.

0: Ed eccoci qua dopo la
1: We're breaking the rules.
0: Dopo la seconda traccia
1: dell'EP Golden di Maria. Stavano dicendo che questo... No, tu, dillo tu Matteo, perché hai fatto tu la considerazione.
0: Cosa stavo dicendo?
1: Che è un pezzo ispirato
0: Sì, sì, io ho la memoria di un pesce rosso, cioè non mi ricordo cosa ho detto poco fa. Comunque, mi ricordava molto un genere, uno stile pop americano, degli artisti pop americani. Infatti tu mi hai confermato questa...
2: Sì, infatti il mio stile è molto pop international, quindi rappresenta un po' quello stile, sì, un po' pop americano, inglese, ma anche perché alla fine è il pop con cui sono cresciuta certo, da bambina, sì. Generale, sono cresciuta e poi soprattutto parla a più persone e il mio obiettivo è ovviamente parlare a più persone possibili, condividere le cose che vivono loro e le cose che vivo io e quindi devo dire che comunque la scelta dell'inglese, nonostante qualcuno qui in Italia possa dire il contrario, secondo me è la scelta giusta per un album del genere, perché le mie canzoni appunto sono molto internazionali.
1: Hai detto che quella per cui hai registrato il video è più cinematografica, cioè nel senso, perché tipo violini, no, non so, me la immaginavo tipo violini, no.
0: Occhio che Marta fa ingegneria del cinema e quindi sta entrando nel tecnico qua.
1: Linguaggio tecnico, ci sono dei violini.
2: Ci sono dei violini, sono... confermo, ci sono dei violini. Hai indovinato, hai preso in pieno. No, comunque ci sono anche, no, c'è pianoforte,
1: certo.
2: In generale è un brano che sembra un po' una colonna sonora, per quello che dico cinematografico,

0: perché ha molto quello stile James Bond,
1: okay.
0: Un po' sì, un po' stile, è un mix strano, perché secondo me questo brano io lo vedo molto come un mix tra James Bond,
1: okay.
0: E quindi tra tutte le colonne sonore un po' di James Bond, che qualcosa magari di Adele e allo stesso tempo qualcosa di Chris Gray, che non so se qualcuno conosce, è quello lì che fa I let the world burn, I let the world burn for you, quella
1: credo...
0: anche lo so, con una canzone che è andata anche virale un po' su TikTok. Boh, comunque sì,
1: no,
0: qualcuno,
1: so di no.
0: Qualcuno secondo me conosce.
1: Okay. No, sicuro, no, conosceranno sicuramente.
2: Se qualcuno conosce la canzone, scriveteci il titolo sotto.
1: Saremo gli unici due che non la sanno, magari.
2: Ma, sì, io non...
0: No, però comunque sì, è un mix sia delle canzoni, dei stili un po' più vecchi, se possiamo dire così, che qualcosa di nuovo, più un pochettino più elettronico.
1: Sì, molto classico, quindi, cioè tipo quello stile...
0: Sì, un elegante classico, elegante, di sì. Una classica colonna sonora di James Bond con... elettronica.
1: E tra l'altro io non lo volevo dire perché dicevo no, poi dico cose scontate. Quindi Golden Eyes, cioè, perché è un film di James Bond, ha senso? No, non ti ha ispirato, no, no.
2: Niente.
1: Mi facevo bene a non dirlo.
0: No, però sì. Così hai dimostrato la tua conoscenza nel campo cinematografico e soprattutto c'è anche lei dall'altra parte che sarà sicuramente fiera, visto che
1: sì.
0: Sta studiando.
1: Certo. Sì, sì, era credo si chiamasse così.
2: Io mi stavo chiedendo, non so se lo sapete, mi è venuto in mente, stato... non c'entra niente con Maria, ma come funzionano le colonne sonore? Cioè, il regista richiede la colonna sonora a un artista?
1: È sempre diverso,
2: oppure...
1: di base sì, di base sì.
0: Sì.
1: Descrivi, non so, forse
0: insieme.
1: Lo sai più tu che fai cosa
0: che... No, però penso che non lo so bene, perché ovviamente non ho mai cercato di mandare la mia canzone. Però secondo me è una cosa un po' reciproca. A volte magari accade che cercano l'artista, altre volte è l'artista che cerca di proporre il suo progetto, e poi magari insieme anche modificano qualcosa e così esce la colonna sonora.
1: Poi dipende, cioè tendi colonna sonora o canzoni nel film, perché diverso quello.
2: No, colonna sonora, okay, perché le canzoni del film vengono messe.
1: Quelle le metti,
2: basta.
1: Sì, quelle dipende, devi pagare i diritti, io credo.
2: Sì.
0: Sì, esatto. Sempre.
1: Sempre.
2: Sempre.
1: Sì,
2: sempre
1: devono sempre pagare questi diritti.
2: Sempre pagare i diritti.
0: No, allora, da un lato è giusto.
1: È giusto,
0: esatto,
1: no, certo.
0: Esatto, no, dipende da cosa, secondo me. Alcune cose si potrebbero evitare, anche perché la maggioranza dei costi non vanno all'artista.
1: È vero, è la casa di
0: infatti,
1: Spotify.
0: Esatto, anche questa cosa di Spotify, di questa cosa si lamentano veramente tutti gli artisti, che alla fine il profitto non viene mai condiviso con l'artista, magari viene condivisa una piccolissima percentuale.
1: Sì, tipo 2 centesimi,
0: esatto,
1: a stream, cioè
0: esatto,
1: proprio una roba assurda,
0: ma nemmeno, sì sì,
1: se...
0: infatti.
1: Quello è ingiusto, sì.
2: Solamente 2 centesimi?
1: Ma di me, cioè non so, ho sparato io, a stream, non lo so. Non si può neanche quantificare,
0: può.
1: Secondo me, quanto prezzo.
0: Sì. No, no, veramente pochissimo, ma io so che forse... 1 milione di stream prendi, non so, 100 euro forse, nemmeno,
1: cioè,
0: una roba del genere.
1: È assurdo,
0: sì,
1: cioè un milione
0: forse
1: di stream.
0: Nemmeno,
1: sì.
0: Non lo so, no, però comunque è più o meno quello il rapporto.
1: Purtroppo l'industria
0: se
1: è così.
0: Se sbaglio scusate, però comunque
2: no,
0: in generale è così.
2: Se qualcuno ne sa di più sull'argomento,
0: esatto,
2: ci può contattare e la prossima puntata
1: perché
2: ne parliamo.
1: Sicuramente è una situazione brutta per la discografia da quel lato, però anche, cioè, è sempre stato così, perché anche tipo quando vendevi il CD fisico, cioè all'artista, che ne so, che costava 7 euro, all'artista andavano 20 centesimi, tipo, cioè è sempre stato così il...
0: Infatti.
1: Purtroppo
0: sì.
1: È ingiusto.
0: No, io ho scoperto di aver guadagnato ben 4 euro su SIAE.
1: Wow!
2: Allora...
1: Brindiamo.
0: Sì.
1: Con un vino dei 4 euro nel supermercato.
2: Oh, è Tavernello, comunque cosa ne costa 2.
1: Va giù, va bene.
2: Compri 2 bottiglie di Tavernello.
0: Esatto, esatto.
2: E niente, io passerei
1: alla
2: prossima
1: canzone.
2: Prossima canzone, che si intitola Solamente.
0: La mente.

0: Solamente sola.
1: Questa hai detto che è un po' più vecchiotta.
2: Sì, esatto.
1: E la senti un po' più vecchia.
2: Sì, questa è più o meno di... Non lo so, l'ho pubblicata a febbraio dell'anno scorso. Quindi comunque
1: ah beh,
2: sì.
1: Dai, non è così vecchio, cioè, sembra...
2: un anno e mezzo
1: un anno e mezzo fa, sì.
2: Però è cambiato totalmente il mio stile. Se tu appunto stavamo certo, parlando sì. anche prima qualcuno sentisse le due canzoni solamente, che ne so, è Golden Eyes, direbbe: ma è la stessa persona?
1: Sì,
2: siamo
1: certo,
2: sicuri
1: sì,
2: di
1: sì,
2: questa
1: sì.
2: cosa? E, no, sì, comunque... Anche lì ero già più consapevole sicuramente nella scrittura, ma non quanto lo sono stata poi nelle successive. Quindi da Più di noi in poi, secondo me, ho capito sempre di più lo stile che voglio fare e quello che voglio fare soprattutto con la mia musica. E questa è un po' più pop blues, un po'...
1: Sì, più magari esatto. suonata.
2: Sì, esatto, un piano bar.
1: Sì, sì. Piano bar.
2: Piano bar.
3: Piano bar.
2: Esatto, a quelle vibes. Però comunque sono contenta anche di questa canzone. Non posso dire che sia una canzone che cancellerei.
1: No.
2: E dimostra un po' il mio percorso da quello che... come ho capito quello che voglio fare soprattutto anche. E parla questa volta in realtà di un attacco di panico. Infatti il ritornello è molto più aggressivo, molto più con tanti strumenti, batterie che sono più rigide. Invece la strofa è molto calma e ci sono molti accordi di settima. E per chi capisce, no, di musica, sa che sono degli accordi che fanno un po' rilassare, danno proprio quella vibe di essere in un ristorante, di stare
1: the blues.
2: Blues, esatto. Danno molte vibes di blues, infatti è molto po' blues. E quindi esplora proprio l'attacco di panico nel momento in cui una persona ti dice qualcosa, ti dà una notizia e tu come tu cominci ad averlo e cosa, quello che senti.
1: Quindi hai anticipato Inside Out 2. No.
2: Beh,
1: non mi ricordo forse... quando è uscito.
3: Non l'ho ancora visto.
1: Non l'ho ancora visto, niente.
2: Sì, può essere. Può essere.
1: Poteva essere la canzone di Inside Out 2. Dovevano...
2: L'italiano, però.
1: È vero, la versione
2: italiana.
3: Quindi è un attacco di panico al ristorante, in pratica.
1: No. Perché dici perché c'è la...
3: c'hai la base sotto il ristorante.
2: Esatto, attacco di panico al ristorante.
1: Molto, molto specifico come attacco di panico.
2: Ma infatti volevo creare questa contrapposizione perché sembra contraddittorio, però allo stesso tempo secondo me sottolinea di più la tematica e soprattutto la tratta è proprio come se il suo scopo fosse anche calmare la persona. Quindi parlare di questa tematica ma senza allarmare la persona e far preoccupare la persona,
1: certo,
2: che vive queste cose e condividerla. Cosa condividere? No, condividere l'esperienza.
1: Certo, sì.
2: Condividerla.
1: No, condividerla.
3: Sì, sì.
2: Così mi è uscito.
1: E invece questa, la prossima Strong è molto vecchia questa,
2: sì,
1: dicevi. Questa è
3: la prima uscita.
2: Esatto, dopo questa io ho preso 2 anni di pausa praticamente di canzoni.
1: Ti dovevi riprendere, perché era troppo strong, era troppo strong.
2: Era troppo strong la mia vita in quel momento, quindi no, vabbè, ho fatto questa canzone, l'ho composto tra 13 e 14 anni, poi l'ho fatto uscire appena 15 e quindi questa canzone, nonostante io l'avessi fatto uscire così tanto tempo fa e scritta da piccola, piuttosto piccola, parla di è contro la violenza sulle donne. E anche lì il sound è molto... È quasi allegro, no? Si può dire molto folklore,
1: okay.
2: È molto folk, però serve solo a sottolineare le parole che ci sono e a far capire, a dare la speranza alla vittima di andare avanti. Infatti è un po' un dialogo tra 3 persone, tra l'aggressore, la vittima e l'altra persona che suggerisce di andare avanti e di chiamare nel momento del bisogno.
3: Ah.
1: Allora ascoltiamo.
3: Sì.

0: Don't Give Up.
1: Don't Give Up, Strong, di Maria. Questa era l'ultima canzone della puntata, episodio.
0: L'ultima canzone delle puntate.
1: Delle
0: nostre.
1: Puntate dell'episodio. Comunque salutiamo, grazie per essere stata qua, Maria.
2: Grazie a voi, esatto. Grazie mille per l'opportunità.
0: Se vuoi lasciare i tuoi contatti, così ti iniziano a seguire su Instagram,
2: certo,
0: Spotify, certo. Dappertutto.
2: Mi trovate su tutti i social, le piattaforme digitali, come Maria con il punto esclamativo al posto della I, oppure Mari-SUTULOVA. Sì, perché il mio cognome è un po' difficile, devo fare lo spelling per forza.
1: Sutulova,
2: esatto. Sutulova.
1: Non è difficile, dai.
0: Esatto,
2: vabbè,
0: esatto.
2: Dai.
1: Però già, ci sta a dare
2: lo spelling, esatto.
0: E fai live anche in giro a Torino?
2: Sì, faccio anche busking, tra l'altro. Sono anche artista di strada.
1: Infatti ho visto i video.
2: Sì, sì, è una cosa che non abbiamo detto,
0: effettivamente. Esatto.
2: Però sì, faccio anche busking, e soprattutto in Piazza Carignano. Infatti c'è gente che fa: ah, è lei la ragazza di Piazza Carignano, è quella.
1: Sì? Davvero?
2: No, sì, c'è gente che mi riconosce e fa: ma tu sei quella che canta in Piazza Carignano?
0: E il setup com'è in Piazza Carignano?
2: No, in realtà ho solo la cassa.
0: Canti, okay.
2: Cassa con basi, sì, perché canto così. Potrei anche accompagnarmi, però è un casino portare la tastiera, anche perché
0: immagino.
2: È pesata.
0: Sì,
2: e
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: La tastiera pesata è molto pesante. Esatto.
1: La
2: tastiera pesata è pesante ed è anche ingombrante, quindi per non togliere troppo spazio anche alla città.
0: Sì. E allora potete andare quindi ad ascoltarla anche in Piazza Carignano,
2: esatto.
0: Ogni tanto la trovate lì che canta per voi.
2: Nel weekend soprattutto.
0: Nel weekend.
1: Noi invece ci trovate su Instagram Polito_ondequadre,
0: oppure sul sito web ondequadre.polito.it,
1: o su Spotify, dove potete riascoltare questa puntata, ma tutte le puntate, Track 01.
0: Basta che cercate Track 01 e ci trovate. Esatto. E noi oggi facciamo un saluto speciale perché è la nostra ultima puntata
1: in radio,
0: in questo trio,
1: in
0: diciamo,
1: questo trio,
0: perché poi Angela rimarrà sempre in regia, giusto? Fa sì con la testa.
1: Saluta anche, dai.
0: Esatto.
3: Sì, sì. Io rimarrò in regia. Ci saranno altre due speaker, altre due ragazze, mi sa.
0: Ci vengono a sostituire.
1: Buona fortuna, anche se non so se servirà a quelli che verranno dopo di noi.
0: Vabbè, magari si ascolteranno questa puntata.
1: Li salutiamo.
0: Salutiamo i nuovi speaker a distanza.
1: Ringraziamo per questa opportunità. Io mi sono divertita tantissimo.
0: Anch'io, abbiamo conosciuto un sacco di artisti nuovi per Torino, anche dintorni. Siamo arrivati fino a...
1: Dove? A Monza.
0: A Monza, esatto.
1: Milano,
0: Monza.
1: E stavolta anche un po' in Russia.
0: Stavolta in Russia, ma siamo arrivati anche in America.
1: È vero, in America. Tutto il mondo abbiamo girato.
0: Abbiamo girato il mondo.
1: Siamo
0: qua
1: stati
0: in
1: Giappone, siamo in Spagna. Assurdo.
0: In Spagna ogni
1: giorno,
0: in Spagna,
1: infatti.
0: Con Angela in regia. Sì, è stato un bel viaggio.
1: Un bel viaggio, ringraziamo dell'opportunità.
0: Speriamo di avervi fatto divertire.
1: Sì, di non aver distrutto troppo il programma. Che rimarrà in piedi.
0: Per i nostri ascoltatori assidui, mandateci qualcosa nell'ultimo post.
1: Una spiga. No.
0: Sì, sì.
2: Siete stati bravissimi.
1: Grazie.
2: Per me siete stati bravissimi. Voce della verità.
1: Grazie.
0: Grazie mille. Sì, io direi che se reactate sotto il post, vi rispondiamo.
1: Ma sì, certo. No,
0: mi risponde Marta.
1: Da fare. Vi rispondo io. Sì.
0: Beh, adesso subito. Io non ho niente da fare.
1: No, effettivamente no. Salutiamo Alessio anche.
0: Salutiamo Alessio che ci ha dato l'opportunità di fare questa collaborazione con il Politecnico. E chiunque ci stia ascoltando,
1: lo ringraziamo.
0: No, sì, io dicevo, se volete avere anche voi questa opportunità,
1: sì, potete, siete studenti del Politecnico.
0: Esatto, siete studenti del Politecnico e volete venire, ma anche da volontari, siccome anche al di fuori.
1: Sì, è vero.
0: Basta che scrivete a Ondequadre sui link che abbiamo lasciato.
1: Sono tutti molto gentili qua.
0: Esatto, vi trovate bene, vi troverete bene.
1: Quindi un saluto. Saluto anche
0: niente. Salutiamo di nuovo Maria.
2: Grazie mille ancora.
0: Salutiamo tutto il pubblico.
1: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
6: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
7: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
6: Sempre a Torino, eh.
7: Street food da paura e serate da ricordare.
6: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
5: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
6: Eppure te.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

told me leave.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: Look, Bruce, it's the bat signal.
5: Yes, are you ready, Robin?
4: Yes, Batman.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.